0: blood of Jesus Christ of Nazareth, we kill it by fire.
1: Amen.
2: Don't forget that the fervent prayer of a righteous man availeth much. Therefore, be part of this program. For any information, call 0244-115-618.
3: Freedom, the Lord has done it.
2: FTPP.
4: Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha, Rabba da ba di ba ha,